0: Hello? Hello? Dini Nur? Hello? Ha? Hello? Hello? Ha?
1: Aw, aw, aw.
0: Hello? Hello? Hello? Hello?